tout à chili. La moka no kasaï. Wa balenge le tout kai. Nga yo ke di mele mouli palanga. Bana oge di mayo dando soku. Utobana gara javali kondwa di mbiara kinda. Nyo yeta go kasaï. Wa balenge le tout kai.